Gabi ha una sipflascia fuori in NSFMB. Teghi ha una fuori social sana ed in NSFMB. Ed Gabi Patch, al chance a shout out e ptartar. Ha un colpo per birra da Calvin Harris. Blessings.